0: Rembang FM pasti di hati.
1: Radio pilihan anda, Rembang FM pasti di hati. Hati kita nih, Rembang FM pasti di hati.

Bimbang FM, radio sana pasti. Dengarkan Bimbang FM, radio kita nih pasti di hati.

FM pasti di hati. Radio pilihan anda, Limbang FM pasti di hati. Hati kita nih, Limbang FM pasti di hati.